Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine sa

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Puglia con pressione atmosferica alta e ciò permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati sul territorio, ma soffia ancora parecchio vento settentrionale sulla fascia adriatica e ionica e questo comporta un calo delle temperature anche sensibile sul tratto costiero maggiormente esposto. I valori diurni contenuti non andranno oltre i 22-23 gradi. Il clima sarà più fresco anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo tango. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Puglia con pressione atmosferica alta e ciò permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati sul territorio, ma soffia ancora parecchio vento settentrionale sulla fascia adriatica e ionica e questo comporta un calo delle temperature anche sensibile sul tratto costiero maggiormente esposto. I valori diurni contenuti non andranno oltre i 22-23 gradi. Il clima sarà più fresco anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di buoni.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 23 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, frate cappuccino stigmatizzato tra le figure religiose e carismatiche più venerate del Novecento. Ricordiamo anche San Lino, Papa e Martire, secondo successore di San Pietro alla guida della Chiesa di Roma. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 1846, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Göhl scopre il pianeta Nettuno, confermando i calcoli matematici precedentemente effettuati dal matematico francese Urbain Le Verrier. Nel 1908 nasce a Saponara la figura di Gaetano Martino, medico e politico italiano che fu tra i padri fondatori dell'Unione Europea, promosso con la conferenza di Messina nel 1955. Nel 1943 il brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto si offre al fuoco di un plotone d'esecuzione tedesco a Palidoro per salvare la vita a 22 civili innocenti condannati a morte. Nel 1985 a Napoli viene assassinato dalla camorra il giovane giornalista d'inchiesta del Mattino Giancarlo Siani, simbolo di coraggio ed etica professionale. Sono nati oggi Augustus Pugin, architetto e designer britannico celebre per la progettazione del palazzo di Westminster e dell'iconica torre del Big Ben, Aldo Moro, giurista e statista italiano, più volte presidente del Consiglio e figura chiave della Repubblica Italiana, John Coltrane, sassofonista e compositore statunitense, una delle figure più influenti e rivoluzionarie nella storia della musica jazz, Gino Paoli, cantautore e autore tra i più celebri e amati della storia della musica leggera italiana, Bruce Springsteen, cantautore e chitarrista statunitense, leggenda del rock mondiale noto come The Boss. Oggi è anche la giornata internazionale della lingua dei segni, promossa dalle Nazioni Unite per tutelare l'identità linguistica e la diversità culturale della comunità sorda in tutto il mondo, e la giornata europea del biologico, istituita dalle istituzioni europee per promuovere la sostenibilità agricola, il consumo responsabile e la tutela dell'ambiente. Ci salutiamo con la frase del giorno che andiamo proprio a prendere in offerta dallo stesso Padre Pio, San Pio da Pietrelcina. Fare la carità non significa soltanto dare un pezzo di pane, significa farsi carico delle sofferenze dell'altro. Buona giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: E adesso spostiamo l'attenzione su un fenomeno che ha ricadute sia a livello locale che a livello internazionale. Parliamo infatti del greenwashing, ovvero il fenomeno che vede l'abbattimento di intere foreste con la scusa che poi successivamente verranno ripiantate tutte le piante, lasciando però una zona completamente scoperta per decine di anni. L'abbiamo osservato sia a livello internazionale, ma molto spesso anche proprio qua sul territorio di Cremona. Ma vista la complessità di questo argomento, abbiamo chiesto un'opinione al maresciallo Roberto Nuzzo.
3: Di questa follia si è cominciato a far propaganda sin dal 2021, ma la guerra alla vegetazione in realtà l'hanno avviata gli Stati Uniti, quando nel 2022 il Congresso ha varato la legge Inflation Reduction Act per avviare pratiche forestali intelligenti dal punto di vista climatico, come il diradamento strategico, virgolettato. Ma a questo si collega anche un comunicato del World Economic Forum risalente a giugno scorso 2025, dove si legge che, virgolettato, le foreste stanno contribuendo al cambiamento climatico in quanto esse ora emettono più carbonio di quanto ne assorbono. I governi possono tutti adottare misure per mantenere e aumentare la cattura del carbonio in natura attraverso una migliore gestione delle foreste. E a tutto questo non poteva certo mancare Bill Gates, quando nel dicembre del 24, quindi 6 mesi prima, ha lanciato il progetto Breakthrough Energy, energia rivoluzionaria, ossia diradare quanti più alberi possibili dalle foreste occidentali nei prossimi 10 anni, così ci permetteranno di respirare meglio. Tutto questo finanziando aziende per aspirare l'anidride carbonica dall'atmosfera, che sappiamo che è il nutrimento delle piante, questo al fine di salvare il mondo dal presunto riscaldamento globale, appunto attraverso la distruzione delle piante, delle vegetazioni. A questa bizzarra idea, quanto folle, si è aggiunta anche l'Unione Europea, non poteva certo mancare, con il provvedimento Breakthrough Energy European. Infatti sta accadendo anche nel nostro territorio nazionale, come brillantemente accennato lei, dove sindaci senza scrupoli stanno devastando il patrimonio arboreo in nome della folle narrazione per la salvezza del pianeta. Il tutto ovviamente finanziato dal PNRR, con la premessa e promessa falsa di ripiantare, sostituire questi alberi, ciò che viene devastato, alberi grandi, in perfetta salute, con piantine minuscole che per la maggior parte non attecchiscono per mancanza di assistenza o magari perché queste tipologie di piante non sono idonee a tutti i tipi di territori. Mentre in cambio, tuttavia, i nostri sindaci ci stanno donando dei lastricati di cemento, rendendo invivibile appunto i centri urbani. E tutto questo è sotto gli occhi di tutti, infatti. Il Comune di Roma, pensate, dal 2021 e all'inizio del 2025, l'amministrazione comunale ha fatto abbattere oltre 18.000 alberi sani. Questa potrebbe essere la plausibile spiegazione riguardo le insensate scelte dei nostri sindaci riguardo la devastazione della vegetazione nei centri urbani, in quanto si può accedere a dei finanziamenti a patto che gli alberi vengano abbattuti. Quindi si accedono a dei fondi, dell'autifondi, per devastare la vegetazione. Questa è la realtà dei fatti. Ma Però c'è in qualche parte del mondo dove avviene il contrario. In Cina si è imboccata la strada opposta, riforestare il territorio attraverso il progetto della Grande Muraglia Verde. Questo progetto risale al 78, programma della cintura frangivento. Si tratta di un imponente progetto per la riforestazione con lo scopo di arginare appunto l'espansione dei deserti del Gobi e del Taklamakan. Si estende in 13 province e si concluderà nel 2050 con la piantumazione di miliardi di alberi per creare frangivento e ridurre le tempeste di sabbia e migliorare la vivibilità di tutti. Quindi l'Occidente evoluto appunto fa il contrario, tutto insensato, e compie dei crimini proprio contro la natura e anche contro l'umanità, perché ci rendono la vita difficile da questo.
2: Un problema serio quello del greenwashing, un problema che affligge direttamente o indirettamente anche tutti noi, anche nei comuni più piccoli, ma continueremo a seguire la vicenda e nel frattempo ringraziamo il maresciallo Roberto Nuzzo per essere stato con noi questa sera. Grazie mille maresciallo.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

Quando parlo non mi ascoltano. Mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascio un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi

0: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
2: Sì, io sono presente, ma è presente anche Anela. Come va? Tutto bene?
3: Ciao a tutti, come state?
2: Tutto a posto, tutto a posto. Come è trascorso l'estate che sta andando via?
3: Devo dire molto bene.
2: Eh?
3: Ho fatto parecchie esibizioni quest'anno. Sono stata alla Dispoli, che mi sono esibita all'evento che si chiama Il Caraibico, dove ho portato Plastic Girl e Sigo. Sono state due serate insieme, un sabato e una domenica. E poi mi sono esibita in varie serate, in varie esibizioni. Ho aperto le esibizioni, le serate di Mudu, perché io ho registrato qualche clip qualche anno fa con loro, quindi è nata una forte amicizia e quindi abbiamo deciso insomma di lavorare insieme, e quindi insomma ho aperto un po' le loro serate, due serate, una a Cerignola e l'altra a San Nicandro Garganico. E poi ieri sono stata a Roma, perché frequento Accademia Artisti, frequento il corso di recitazione, e quindi sono stata sabato e domenica, che si riprende l'anno scolastico, che due volte al mese si va insomma lì. Ecco.
2: Certo, è proprio molto impegnata, dobbiamo dire, no?
3: Sì.
2: Oh, invece questo singolo in versione remix, Plastic Girl, come sta andando?
3: Molto bene.

0: Devo dire sì, molto bene. Ah, ecco, quasi dimenticavo che ho anche aperto la serata a San Paolo Civitate, dove appunto c'era Mario Fargetta.
1: Ah, ti dimentichi il meglio? Ti dimentichi il meglio?
0: Che è colui appunto che mi ha remixato questo brano, che è un brano mio, Plastic Girl. Potete trovare l'originale su tutte le piattaforme, quindi YouTube, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa. E poi trovate anche la canzone remixata da Fargetta, quindi in poche parole c'è Plastic Girl in due versioni, originale e remixata. La remixata la trovate come Plastic Girl Get Far.
1: Ascolta, ma com'è nata questa collaborazione con Fargetta?
0: Niente, in realtà io tre anni fa.
1: Scusa, ma tu hai solo 18 anni, ma da 19. Quant'è che... 19, beh, scusa, 19, beata te, io qualcuno in più. Dico, ma veramente complimenti, perché ti stai dando veramente da fare moltissimo. Qualche anno fa, dicevi, l'hai conosciuto?
0: L'ho conosciuto perché io ero con un'altra casa discografica e ci siamo messi in contatto tramite loro con Mario Fargetta e quindi abbiamo deciso di fare questo progetto insieme. Sentì la mia canzone e gli piacque molto, quindi deciso insomma di fare questo progettino e ora abbiamo deciso di fare una bella promo su questo brano, insomma.

0: Ecco, ci siamo, siamo ancora qui. Ci sei, Anela?
1: Sì, sì, io ci sono.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi pagare il pegno, devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Aiuto. Va bene.
0: Dai, sei brava, quale aiuto, dai che sei brava, vai.
1: Hi, my plastic girl, no dañes mi corazón, por favor. No puedes amarme, no, no.

0: Va bene.
1: Va benissimo. L'applauso tutto per te. Ma non c'è solo l'applauso, ascolta, c'è anche il nostro timbro.
2: Senti, una chiacchierata, non so se ti ricordi, ma devi
1: timbro di troppo
2: devi
1: forte dove ci sono
2: live
1: a cappella un pezzetto
2: sono
1: della canzone.
2: Stati a questa cattiveria mia. No, non è una cattiveria, dai, una cosa carina.
1: Dai, sei brava,
2: qua amate
1: aiuto,
2: cantare,
1: dai, sei brava,
2: vai. Di farlo anche così telefonicamente, no?
0: Sì, sì, certo.
2: Ascolta, altri progetti, cosa bolle in pentola?
0: Niente, sto studiando in realtà e continuo a frequentare accademia artisti, continuo a studiare canto, continuo comunque con la Spelletti Music che è la mia etichetta, insieme alla Lab Music Factory che è la mia accademia di canto e comunque continuo a scrivere canzoni e mi sto preparando ad alcuni problemi insomma.
2: Ma tu anche come attrice stai studiando?
0: Sì. Esatto.
2: E quali sono i ruoli che ti piacerebbe così proporre?
0: Allora, sinceramente, i ruoli che mi sono sempre piaciuti da morire sono gli antagonisti. Ma non perché sono dei personaggi molto complessi da interpretare e soprattutto hanno delle storie molto particolari, cioè quando si guarda l'antagonista, il pubblico, lo spettatore, quindi l'interlocutore, lo tende ad odiare. Ma in realtà io mi affascino. Perché? Perché l'antagonista, bisogna capire perché è diventato l'antagonista. Quindi molto spesso si fanno vedere parecchie storie brutte passate, che ha passato magari l'antagonista da piccolo o da piccola. Quindi comunque alla fine è un po' il personaggio che alla fine si ama. E poi ci richiede parecchia tecnica per studiarlo, ecco.
2: Certo.
0: Quindi mi piacerebbe proprio fare quello perché non è un personaggio facile da interpretare.
2: Un antagonista che fa anche la cantante sarebbe carino.
0: Sì.
2: Lì sarebbe proprio perfetto per te. Ascolta, sì. Per saperne di più di te, di quello che combini, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Potete guardarmi su TikTok e Instagram e su YouTube dove escono di continuo le mie nuove canzoni. E allora TikTok e Instagram come anela.official.cantante e poi c'è il mio sito internet dove troverete tutte le nuove novità su Anela, quindi concerti, eventi, dove potete contattarmi per avermi nei vostri eventi, qualsiasi cosa, che si chiama Anela Singer, si scrive appunto Anela Singer in inglese, vuol dire Anela cantante.
2: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
0: Va bene, grazie mille,
2: ciao, alla prossima.
0: Ciao.
3: Troppo forti.
4: Mercoledì 23 settembre 2026, la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, chi si accontenta gode, invita a guardare più ai propri traguardi che ai fallimenti. Oggi si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni e con l'equinozio dell'1:05 siamo in autunno. Insieme al sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 951 Ottone di Sassonia conquistava Pavia proclamandosi re dei Franchi e degli Italici. Nel 1846 a Berlino Johann Gottfried Galle identificava un nuovo pianeta a cui veniva dato il nome di Nettuno, il dio romano del mare. E ancora in Germania nel 1929 si brevettava oggi il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torri in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva Padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000, 3 medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella schirma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 avanti Cristo, Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Radio Idea.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Puglia con pressione atmosferica alta e ciò permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati sul territorio, ma soffia ancora parecchio vento settentrionale sulla fascia adriatica e ionica e questo comporta un calo delle temperature anche sensibile sul tratto costiero maggiormente esposto. I valori diurni contenuti non andranno oltre i 22-23 gradi. Il clima sarà più fresco anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Supermarket, no, per la betoniera, quindi cosa facciamo?
0: Non ho capito, eh?
1: Il supermarket, per lo scarico della betoniera.
0: La betoniera?
1: Sì.
0: Guardate, molto probabilmente lei ha sbagliato il numero.
1: Allora, perché noi abbiamo lo scarico della betoniera per la sostituzione del water su via Panfili Pio, giusto?
0: Ah, cioè, lei che cos'è il fontaniere per caso?
1: No, supermercato.
0: Supermercato?
1: Sì, edile.
0: Ma, non so... È una vasca da bagno che parla?
1: No, un water.
0: No, loro molto probabilmente...
1: Perché
0: non...
1: praticamente devono mettere quei water musicali, quelli che quando uno fa la seduta e parte la canzone poi a scelta, insomma...
0: No, è una roba che non mi riguarda.
1: Ma lei che water aveva ordinato, scusi?
0: No, è per via Michelino?
1: No, via Panfili.
0: No, via Panfili, allora... Io abito in via Panfili, ho un problema di vasca che è un problema che è una perdita, eccetera.
1: Ah, perde l'acqua la vasca da bagno.
0: Via Panfili molto probabilmente è qualcun altro qui.
1: Ho capito, però cosa facciamo col water quindi?
0: No, come facciamo? Non è roba mia, molto.
1: No, però lei che canzone aveva scelto?
0: No, scusa, ma io sto dicendo che io non ho ordinato proprio niente di quella cosa lì.
1: Quindi lei non ha water in ordine?
0: Assolutamente.
1: Ho capito. Ascolti, siccome
0: è qualcuno del condominio,
1: può darsi. No, ascolti, siccome parte la sigla adesso, gentilmente, cosa possiamo salutare qualcuno eventualmente, vuole dire qualcosa?
0: Ma io non so che cosa mi stia chiedendo.
1: In merito sempre al water.
0: Ho già detto, io non c'entro niente.
1: Quindi lei non vuole water, cioè noi possiamo incominciare tranquillamente tipo la puntata senza water a sto punto.
0: Ma io è tutto un discorso che non capisco.
1: Ho capito.
0: Io non c'entro niente.
1: Va bene. Allora noi la salutiamo e scusi il disturbo.
0: Prego.

0: Noi entriamo.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, bentornati a tutti quanti voi, pronti e scattanti anche quest'oggi per incominciare una nuova puntata, sempre all'insegna, in primis ovviamente della buona e sana musica italiana e internazionale, il palcoscenico indipendenti, le nostre interviste, tutti gli artisti che vi facciamo conoscere durante l'arco della settimana, ma soprattutto le situazioni imbarazzanti come quella che abbiamo appena a cui abbiamo appena assistito con l'orecchio, ovviamente, visivamente purtroppo. No, da Stovater, insomma, dove andrà Stovater? Vediamo durante il corso della puntata. Mettete la monetina nel carrello, incomincia

0: Fate molta attenzione se vi dovesse capitare di combinare qualche tresca extraconiugale, perché in Turchia questa donna avrebbe chiamato e il suo amante viene a casa, mio marito non c'è. La moglie lo tradisce, lui lo scopre grazie ai papagalli. Ci sono due papagalli in tribunale chiamati a testimoniare in una causa di divorzio. Non è l'inizio di una barzelletta, ma quello di una bizzarra storia che arriva dalla Turchia. Protagonisti della vicenda proprio due volatili che, proprio a causa della loro abitudine di ripetere le parole sentite in casa, hanno permesso ad un uomo di scoprire il tradimento della moglie. Per questo motivo il coniuge tradito ha chiesto e ottenuto di poter portare in aula i due testimoni oculari che potrebbero rivelarsi decisivi nella battaglia iniziata nel tribunale di Istanbul.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, salve. No, scusi, volevamo appunto sapere questa storia dei papagalli.
1: Forse hai sbagliato numero, prova l'altro numero.
0: No, no, per i papagalli di che era successa quella cosa lì in Turchia.
1: No, prova a fare l'altro numero che ti conviene. Arrivederci.

0: invocherai.
1: Pronto?
2: Pronto, signora? Sì, perdoni, scusi. No, dovremmo parlare di Giuseppe l'innografo adesso nella rubrica.
1: Ah, non ci interessa.
2: Giuseppe l'innografo è stato un monaco cristiano bizantino vissuto nel XVI secolo e considerato uno dei più grandi poeti liturgici e innografi del cristianesimo. A causa della sua profonda fede negli scritti e nei componimenti, venne soprannominato la dolce voce d'usignolo della Chiesa. Giuseppe nacque a Siracusa, in Sicilia, nell'anno 816 da due fedeli cristiani, Plotino e Agata. Una volta morti i suoi genitori, col sopraggiungere dell'invasione degli arabi dell'827, egli venne costretto a trasferirsi nel Peloponneso nell'831 all'età di 15 anni. Si recò a Tessalonica, l'odierna Salonicco, dove ricevette la tonsura e l'abito religioso all'interno del monastero di Latmo.
3: Quando tuona d'aprile, buon segno per il barile.

0: matta io, ma sono matta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo gentilmente, la redazione di Chi Fu Visto. Stiamo contattando i residenti di via Berardi per avere qualche informazione più in merito alla segnalazione che c'era stata fatta di scomparsa.
1: Di cosa?
2: Avete avuto qualche informazione in più? Cioè, avete avuto modo di confrontarvi fra vicinato?
1: No, non so nulla io.
2: Ho capito. Quindi come possiamo eventualmente avere qualche informazione in più, così anche per sentito dire, ovviamente.
1: Ma riguardo cosa? Io non so cosa è successo.
2: Ecco, esatto, noi conosce la trasmissione, ecco, ci occupiamo sia di scomparse di persone, ma da quest'anno abbiamo anche appunto la scomparsa degli animali. È già stata segnalata questa scomparsa di una sorta di volatile, credo sia un gallo dei Pirenei, però volevamo capire chi nel vicinato abbia eventualmente dei pollai, degli animali volatili del genere in casa.
1: Non ne ho idea.
2: Lei non conosce?
1: Non so neanche chi ha un gallo dei Pirenei, sinceramente.
2: Ah, quindi lei conosce qualcuno che ha attorno a casa sua eventualmente un pollaio?
1: No, le sto dicendo che non conosco nessuno, le sto dicendo che non ho idea di chi possa averlo.
2: Mi perdoni e poi la lascio andare, non essendo della zona, via Berardi è una strada, diciamo, tendente alla campagna o siamo in centro città?
1: No, è una strada di città. È un borgo, di un quartiere, cioè quartiere San Biagio, è un borgo di città, siamo a un chilometro
2: da Ravenna,
1: a un chilometro dal centro storico.
2: Ho capito, quindi è un po' improbabile che qualcuno possa avere un pollaio.
1: Non ne ho la più pallida idea.
2: E lei non conosce qualcuno?
1: No, assolutamente no.
2: Volatili in casa, a volte un pollaio in casa, cioè
1: allora,
2: chi ha questa
1: volatili
2: pratica?
1: In casa non lo so.
2: Lei comunque proprio la qualità, la razza del gallo dei Pirenei ha mai avuto modo attorno a casa a volte di vedere qualche movimento strano, così non...
1: Non le so dire, no.
2: Galli comunque no. Non ce n'è, insomma.
1: Ma lei mi chiama da dove, scusi?
2: Dalla redazione, la redazione.
1: Di cosa?
2: Del format appunto che tratta queste scomparse, così.
1: Qual è la trasmissione?
2: Chi Fu Visto.
1: Mai sentita.
2: No, vabbè,
1: non
2: quella che
1: fa. Giornata probabilmente.
2: Va bene, allora io la ringrazio molto e le auguro un buon proseguimento.
1: Grazie a lei.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto.
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket meteo. Gentilmente, guardi, abbiamo un blocco satellitare su Imperia e non possiamo monitorare il meteo. Ci potrebbe gentilmente dire indicativamente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: Il sole.
2: Soleggiata, soleggiata con temperature,
1: sì.
2: Immagino...
1: non lo so, perché non sono uscita. Non so.
2: Ho capito. Comunque stiamo riscontrando un po' in tutta Italia delle anomalie per quanto riguarda le temperature, perché comunque, pur essendo aprile, è molto caldo rispetto alla media stagionale.
1: No. Non fa tanto caldo.
2: Ah, quindi diciamo
1: dove chiama?
2: No, noi siamo in zona Emilia Romagna, quindi da noi ad esempio oggi abbiamo toccato punte di quasi 28 gradi.
1: No, io non glielo so dire quanti gradi c'è, ma assolutamente no. E qui c'è il Dio, abita in Liguria, non
2: so. Sì, quindi sì, Imperia, zona, lei è vicino anche a zona mare per caso oppure?
1: No, non tanto, no.
2: Quindi che non
1: però
2: possa.
1: C'è molto vento, c'è il sole, ma non è che fa tutto caldo.
2: Diciamo, allora da voi siamo più su una media stagionale del periodo. E ha detto che è ventoso, è tutto il giorno mediamente sempre così dalle vostre parti o oggi in particolare?
1: No, però essendo un posto di mare c'è spesso vento.
2: È sempre più ventoso, ecco, magari rispetto a più all'entroterra, diciamo così. D'accordo, signora, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Niente, si figuri, immagini.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea. Oh!

0: amici di Supermarket Show, con il loro singolo Pane, Pace e Idee, sono state già a livello musicale all'interno del nostro programma. Stiamo parlando del duo Izza e Sara. Quest'oggi con noi c'è Sara, che ve la presento perché è già collegata. Sara, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sara. Allora, Pane, Pace e Idee, un inno contemporaneo alla dignità e alla libertà di pensiero. Allora, la decisione di dire no spesso è causata da trascorsi passati che possono averci portato a sbagliare più volte. Questa è una decisione sofferta, una presa di posizione che non vi ha fatto avere nessun rimpianto?
1: Che domanda difficile, mamma mia. Pane, Pace, Idee, sì, è un po' una presa di responsabilità, di coscienza, una riflessione. È un brano che è molto riflessivo, anche l'arrangiamento va, come sentirete, in quella direzione. E non è solo un no, ma anche un incoraggiamento a riflettere e a prendersi cura delle proprie idee e a trovare quello che è veramente importante, ecco.
0: Ma quando si raggiunge la consapevolezza che bisogna incominciare a dire no? Perché il dire no non è facile.
1: Bisogna, a nostro avviso, imparare a conoscersi, cioè, a noi la scrittura aiuta molto in questo, quindi trovarsi con il foglio bianco e imparare a cosa si vuole dire no, che cos'è importante veramente, poi ci aiuta e ci guida nelle scelte, no? Bisogna dire no, ma bisogna dire anche sì, ovviamente.
0: Beh, ovvio.
1: Quindi questa presa di coscienza poi diventa una presa di responsabilità, diventa un'idea e diventa poi la nostra guida nel decidere che cosa è importante per noi veramente, no? In questo caso Pane, Pace, Idee sono un po' tre bussole, no? Tre esempi di ciò che è veramente importante per noi, la base, ecco.
0: Ascolta Sara, nel lottare per raggiungere un obiettivo, in questo caso parliamo ovviamente della musica per quanto riguarda il vostro percorso, avete trovato più ostacoli o aiuti dal mondo esterno?
1: Posso dire 50-50. Devo dire che gli ostacoli sono spesso esterni o indiretti, cioè non abbiamo trovato qualcuno che ci ostacola, devo dire la verità, mentre gli aiuti sono spesso persone e quindi sono spesso aiuti più soggettivi. Abbiamo tante persone che ci hanno aiutato. Gli ostacoli, la vita li conosciamo, delle volte sono anche il caso un ostacolo, no?
0: Certo.
1: Però gli aiuti sono una cosa più preziosa, perché le persone sono anche un po' i ricordi che abbiamo a fianco a ogni pezzo.
0: Ascolta Sara, a questo punto dacci dei contatti social per trovarvi sul web, quindi tutto ciò che avete, se avete anche altro materiale in caso caricato su piattaforme come Spotify, TuneIn, insomma, dove potervi trovare sul web?
1: Dappertutto, quindi Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, noi siamo Izza e Sara, siamo dappertutto, quindi ascoltateci, seguiteci, a volte siamo un po' profonde come in questo caso, altre volte un pochettino più spensierate, c'è tanto da ascoltare, vi aspettiamo.
0: E loro sono Izza e Sara quest'oggi al Supermarket Show con il loro singolo Pane, Pace e Idee. Io Sara ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia e quindi a questo punto ci ascoltiamo il brano e vi diamo appuntamento, noi siamo sempre qua, a qualche vostro altro lavoro futuro. Grazie per essere stati con noi al Supermarket.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: loro erano Iza e Sara, pane, pace e idee.
1: Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?

ma che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a goso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato?

parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Ci hanno mai mandato a quel paese, sapessi quanta gente.

0: Chi è? Oh, ecco l'andengo, per forza.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Sono le 11 e 59 minuti.
4: Ora esatta.
5: Radio Idea.
6: Ma quanto è

0: Pronto?
1: Pronto, signora. Ah, buonasera, è lei per caso?
0: Parla, prego.
1: Salve, scusi il disturbo, la contattiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa, che riparte a breve, immagino che lei conosca.
0: Quella della?
1: La trasmissione della busta della signora De Filippa che fanno sul 5. Ha presente Supposta per te?
0: No, allora guardi, io purtroppo in questo periodo c'ho il televisore che non funziona a causa dell'antenna.
1: Ah, ok.
0: Quindi
1: no, ma
0: purtroppo adesso sto in diretta con la mia parrocchia.
1: Ah, ok. No, comunque guardi, in realtà ancora non è incominciata, ma le spiego velocemente. Noi l'abbiamo disturbata, ci siamo permessi, perché nella zona di Campobasso ci hanno commissionato la ricerca appunto di una tale signora. Non è detto che sia lei, perché ne abbiamo 15 a cui telefonare, quindi può capire. Ecco, però gentilmente noi avremo questa persona che la starebbe cercando, ma non è detto che sia lei, si ricorda di lei per quattro particolari. Noi, se ci permette di farle queste quattro domande, ci aiuterebbe a, diciamo, a fare una cernita delle persone che cerchiamo. Se poi si dovesse lei riconoscere in queste domande, non è cioè non è obbligata a venire in trasmissione, ci dice guarda non mi interessa e non la contattiamo più, però ci darebbe veramente una mano. Le possiamo fare, signora? Ecco qui, perfetto. Allora, signora, intanto le dico che questa persona che la cerca è un suo compagno d'infanzia, quindi si è attorno ai 13-14 anni, quindi tanti anni fa. Ecco, si ricorda di lei di quattro particolari. Dunque, il primo è questo: lei aveva un debole per Fidel Castro, tanto da fumare quattro sigari al giorno. Ricorda questo particolare?
0: No, assolutamente no.
1: Perché lei non fuma, non ha mai fumato?
0: No, mai fumato, no.
1: Allora, questa la scartiamo, no. Perché alcune poi sono anche strane, ma noi d'altro canto. Ecco qui, ecco, questa qui invece, ecco, per allontanare le zanzare, che purtroppo sono una piaga per tutti, masticava aglio, perché diceva che teneva lontano le zanzare d'estate.
0: Ma stupidaggine, no.
1: Non aveva. Anche non l'ho mai sentito dire neanche.
0: No.
1: Allora, questa qui, ecco, poi si ricorda che lei portava una gonna cucita, che non so se in famiglia con lei c'era qualcuno che lavorava le fodere del letto. E una volta lei aveva questa gonna fatta con questi scarti di lavorazione di fodere.
0: No, non mi sanno ridere queste cose. No.
1: Non si ricorda. Ecco, poi questa qui, ma poi un po' personale, si ricorda questa persona che lei ha portato, per ci vede questioni di incontinenza, il pannolone sino a 16 anni.
0: Ma mi sto scherzando, ma no.
1: Non ricorda queste. Quindi non è lei la persona che stiamo cercando, insomma.
0: No, assolutamente.
1: D'accordo,
0: no.
1: Signora, allora la ringraziamo, scusi il disturbo e buona giornata, salve, la saluto.
0: Ma di niente, buonasera.

0: La vita è strana, passi anni a cercare di capire tutto e poi scopri che spesso le cose più belle succedono proprio quando smetti di cercare spiegazioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio del carrello, giunge al termine anche questa puntata. Non disperate, perché tanto saremo con voi tutti i giorni, e vi ricordo anche, quando possibile, di mettere un like sulla nostra pagina Supermarket Radio su Facebook. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamanì, sciamanì.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì 23 settembre sulla Puglia con pressione atmosferica alta e ciò permette condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati sul territorio, ma soffia ancora parecchio vento settentrionale sulla fascia adriatica e ionica e questo comporta un calo delle temperature anche sensibile sul tratto costiero maggiormente esposto. I valori diurni contenuti non andranno oltre i 22-23 gradi. Il clima sarà più fresco anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: I hope you like my mixtape.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: il flash per macchine fotografiche. Nel 1943 Torre in Pietra era teatro della fucilazione di Salvo d'Acquisto, il carabiniere 23enne offertosi in cambio di 22 civili fermati dai nazisti per l'attentato a Roma del giorno precedente. Nel 1952 il pugile Rocky Marciano conquistava il titolo di campione del mondo dei pesi massimi di pugilato. Figlio di immigrati italiani negli Stati Uniti, Rocco Marchegiano aveva da poco compiuto 29 anni. Nel 1968 a San Giovanni Rotondo moriva padre Pio da Pietrelcina, il frate con le stimmate, poi proclamato santo. Nel 1985 veniva ucciso a Napoli il giornalista Giancarlo Siani, impegnato nella denuncia di attività criminali tra cosche e politica. Nel 2000 tre medaglie d'oro italiane alle Olimpiadi di Sydney, con Alessandra Sensini nel windsurf, Paola Pezzo nella mountain bike e nella scherma con la squadra femminile del Fioretto. Nel 2007, dopo 33 anni, la Ducati tornava alla vittoria del mondiale di motociclismo con Casey Stoner. Nel 2009 arrivava in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano e nel 2022, ultimo giorno di campagna elettorale, con i comizi del PD e Movimento 5 Stelle a Roma e di Giorgia Meloni a Napoli. Sono nati il 23 settembre, nel 63 a.C. Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. Nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro. Nel 1934 l'autore e cantante Gino Paoli e le doppiatrici Maria Pia Di Meo nel 1939 e Paila Pavese nel 1942. Sono nati oggi anche i cantanti Julio Iglesias nel 1943 e Bruce Springsteen nel 1949, il calciatore campione mondiale 1982 Paolo Rossi nel 1953, la canoista oro olimpico e 5 volte mondiale Josefa Idem nel 1964 e l'autore e cantante Carl Brave, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 23 settembre 2026. Tutti gli altri fatti avvenuti oggi nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea. Dici che

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 23 settembre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina, frate cappuccino stigmatizzato tra le figure religiose e carismatiche più venerate del Novecento. Ricordiamo anche San Lino, papa e martire, secondo successore di San Pietro alla guida della Chiesa di Roma. Il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 1846. L'astronomo tedesco Johann Gottfried Gull scopre il pianeta Nettuno, confermando i calcoli matematici precedentemente effettuati dal matematico francese Urbain Le Verrier. Nel 1908 nasce a Saponara la figura di Gaetano Martino, medico e politico italiano che fu tra i padri fondatori dell'Unione Europea, promosso con la conferenza di Messina nel 1955. Nel 1943 il brigadiere dei carabinieri Salvo D'Acquisto si offre al fuoco di un plotone d'esecuzione tedesco a Palidoro per salvare la vita a 22 civili innocenti condannati a morte. Nel 1985 a Napoli viene assassinato dalla camorra il giovane giornalista d'inchiesta del Mattino Giancarlo Siani, simbolo di coraggio ed etica professionale. Sono nati oggi Augustus Pugin, architetto e designer britannico, celebre per la progettazione del Palazzo di Westminster e dell'iconica torre del Big Ben, Aldo Moro, giurista e statista italiano, più volte presidente del Consiglio e figura chiave della Repubblica Italiana, John Coltrane, sassofonista e compositore statunitense, una delle figure più influenti e rivoluzionarie nella storia della musica jazz, Gino Paoli, cantautore e autore tra i più celebri e amati della storia della musica leggera italiana, Bruce Springsteen, cantautore e chitarrista statunitense, leggenda del rock mondiale noto come The Boss. Oggi è anche la giornata internazionale della lingua dei segni, promossa dalle Nazioni Unite per tutelare l'identità linguistica e la diversità culturale della comunità sorda in tutto il mondo, e la giornata europea del biologico, istituita dalle istituzioni europee per promuovere la sostenibilità agricola, il consumo responsabile e la tutela dell'ambiente. Ci salutiamo con la frase del giorno che andiamo proprio a...

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non devo tanto. Ma lo so convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
10: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Puglia, seppur con vento da nord che soffia ancora sostenuto su tutta la regione e temperature che si mantengono più contenute rispetto ai giorni precedenti, non andremo oltre i 22-23 gradi. Anche giovedì condizioni in prevalenza soleggiate su tutta la Puglia, con ancora un po' di vento da nord nella prima parte del giorno, poi in attenuazione, temperature massime in lieve ripresa intorno ai 24-25 gradi nei valori diurni. Venerdì però un nuovo fronte da nord porterà un aumento dell'instabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora

0: più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: sono le 16:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Puglia, seppur con vento da nord che soffia ancora sostenuto su tutta la regione e temperature che si mantengono più contenute rispetto ai giorni precedenti, non andremo oltre i 22-23 gradi. Anche giovedì condizioni in prevalenza soleggiate su tutta la Puglia, con ancora un po' di vento da nord nella prima parte del giorno, poi in attenuazione, temperature massime in lieve ripresa intorno ai 24-25 gradi nei valori diurni. Venerdì però un nuovo fronte da nord porterà un aumento dell'instabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti, ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista, dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno di te.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: sono le 19.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per poter...

0: si ritrovare.
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
2: Amiche per la vita!
0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Puglia, seppur con vento da nord che soffia ancora sostenuto su tutta la regione e temperature che si mantengono più contenute rispetto ai giorni precedenti, non andremo oltre i 22-23 gradi. Anche giovedì condizioni in prevalenza soleggiate su tutta la Puglia, con ancora un po' di vento da nord nella prima parte del giorno, poi in attenuazione, temperature massime in lieve ripresa intorno ai 24-25 gradi nei valori diurni. Venerdì però un nuovo fronte da nord porterà un aumento dell'instabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: idea.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Domenica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni in prevalenza stabili e soleggiate in Puglia, seppur con vento da nord che soffia ancora sostenuto su tutta la regione e temperature che si mantengono più contenute rispetto ai giorni precedenti, non andremo oltre i 22-23 gradi. Anche giovedì condizioni in prevalenza soleggiate su tutta la Puglia, con ancora un po' di vento da nord nella prima parte del giorno, poi in attenuazione, temperature massime in lieve ripresa intorno ai 24-25 gradi nei valori diurni. Venerdì però un nuovo fronte da nord porterà un aumento dell'instabilità. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.